0: nato adesso.
1: Basta! Questo tavolo non può cominciare!
2: Ce l'andiamo!
3: Questo è troppo!
2: Brutti pezzi!

che qui è tutto magna magna. Poi, io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.

misericordissime pietà ti salsterge. Per Cristo, Dominum nostrum.